per necessità sia l'onore usare stratagemmi ed equivoci, destreggiar

0: Tuor ardor rimettervi io non stinco. Non può, né un piede,
1: no,
0: né un dito,
1: no,
0: né un cappello,
1: no.
0: La corna.